che non sia alla sua mercè. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor.